così di trappole la testa orrenda, la testa orrenda, ricca, ricca, ricca, ricca, che per il diavolo se si lampicca potrà la simile di cocciolar. Così di trappole la testa orrenda, la testa orrenda, ricca, ricca, ricca.